app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È sempre

0: fatta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore.
1: Che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai a più guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei

0: Sono le 4:01. Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, fuori che lui.

scherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un autobotte, però sentirci

dai botte. Iammena via l'era già mo quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes

poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata.

E loro, sa signor, fa lei che venisse. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acquistile!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso in Piemonte, piogge deboli sparse a ridosso delle vallate alpine, possibilmente fino agli sbocchi vallivi e primi tratti di pianura adiacenti nel corso del pomeriggio, temperature massime in diminuzione. Ottobre inizia con temperature insolite per il periodo a Torino, dopo il settembre più caldo da inizio rilevazioni, anche la prima giornata del nuovo mese fa registrare valori notturni anomali con una minima che potrebbe entrare tra le più alte mai registrate nel mese di ottobre nel capoluogo piemontese, 19,6 gradi. Il caso del bimbo travolto sulle strisce a Torino, la barista resta in carcere, incapace di contenere la rabbia. Camilla D'Alessandra è accusata di tentato omicidio, voleva investire il fidanzato per la Jeep, la 24enne è gelosa e ossessiva. Lo scorso agosto avrebbe affrontato il fidanzato e la compagna di lui a Porta Palazzo con un bastone. Andiamo a Grazzano Badoglio, caporalato in vigna, denunciati due cittadini rumeni residenti a Casale, indagini dei carabinieri, i lavoratori venivano prelevati all'alba e riaccompagnati al pomeriggio, vivevano in una casa con 15 letti, precarie condizioni igieniche, una paga da 2 euro l'ora. In chiusura agli eventi, Artissima rinnova anche nel 2026 il proprio impegno nella promozione dell'arte contemporanea con un programma che comprende 12 premi, il fondo d'acquisizione Fondazione Art CRT e la nuova menzione speciale The Curator's Choice. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni del nord-ovest si trovano sul bordo di una struttura depressionaria estesa dal nord Atlantico alla penisola iberica e alla Francia. Correnti umide sud-occidentali favoriscono nuvolosità irregolare, ma con scarse precipitazioni, mentre fenomeni molto intensi e localmente eccezionali interesseranno il sud della Francia. Nei prossimi giorni il tempo resterà pertanto irregolarmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, con qualche pioggia soprattutto in questi giorni in gran parte sui settori alpini occidentali. In seguito, l'influenza dell'area depressionaria tenderà ad attenuarsi e gli annuvolamenti a diradarsi, soprattutto su pianure e colline. Sui settori alpini permarrà invece una massa d'aria più umida associata ad annuvolamenti più compatti nelle ore pomeridiane e a qualche piovasco o rovescio a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con nubi più estese sui settori montani e sulla Valle d'Aosta e tendenza a condizioni in parte soleggiate sui fondovalle, pianure e colline. In giornata, annuvolamenti più compatti persisteranno sui settori montani del Cuneese e del Torinese sulla zona del Lago Maggiore. Parzialmente nuvoloso sulla Valle d'Aosta e altrove, tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Novarese e Biellese. Precipitazioni nella notte con residui locali piovaschi sulle vallate più settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, in esaurimento. Mattinata in gran parte asciutta, nel pomeriggio piovaschi sparsi e locali rovesci lungo le vallate alpine, in particolare all'interno delle valli cuneesi, sulle alte valli Chisone e Susa, sulle valli di Lanzo, sul Canavese e sulla Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3200-3400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi, massimi in lieve aumento sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta e

0: per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato salvo locali addensamenti al primo mattino, schiarite nel pomeriggio più ampie su pianure, colline e fondovalle, mentre nel pomeriggio gli annuvolamenti tenderanno ad accentuarsi sui pendimontani e sulle vette alpine. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati piovaschi o rovesci sulle alte valli di Lanzo e sui settori occidentali valdostani, quota neve sui 3200-3300 metri, temperature minime in calo sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
1: Controllato pressione pneumatici?
2: Fatto.
1: Carburante e livello olio?
2: Fatto.
1: Regolato specchietto e sedile?
2: Fatto.
1: E hai verificato la scadenza della revisione?
2: No!
3: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesia, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almese al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle ore 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sulle Pienghe e vignette coi pum. Alle 15 il Bosco racconta intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lüngelaut. Informazioni dettagliate sul sito siolepiene.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciapapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity. Sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast nel profondo selvaggio. Digger, Verity. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47. Tagliati per il successo.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
1: Buon mattino carissimi amici, la sveglia è pronta per suonare qui su Radio Dora.

E voi non siete soli, non siete soli, perché siamo in compagnia, siete con la vostra musica preferita, con me, insomma, con tutta la programmazione di Radio Dora della giornata. Oggi venerdì, secondo giorno di ottobre, tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Gerino, per esempio, anche San Modesto. E oggi Santi Angeli Custodi. In questo giorno nascono nel 1869 un politico e filosofo di rilievo mondiale, nato in India, morto assassinato a Nuova Delhi nel 1948, Gandhi. Nel 1950 invece politico ed ex magistrato, nato nel Molise, Antonio Di Pietro. Nel 1904 invece viaggi spie e peccatori tormentati dai rimorsi e in cerca di riscatto, calati in una società segnata da un'ipocrita morale e dalla corruzione dilagante, sono i temi centrali dell'opera di Graham Greene.

Nel 1950, il 2 di ottobre, il disegnatore americano Charles Schulz dà vita a una nuova serie di personaggi con il nome di Lil Fox. Debuttano oggi i fumetti dei Peanuts di Charlie Brown, Snoopy, Linus e gli altri. La nuova striscia viene pubblicata su 7 quotidiani statunitensi con i primi personaggi, Shermie, Patty e Charlie Brown.

E allora pronti a ricevere anche le vostre canzoni, ad ascoltare la vostra musica preferita o a dedicarla a qualcuno? Basta richiedercela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule.

E oggi un saluto particolare va a tutti i nonni che sono all'ascolto, perché oggi è proprio la loro festa, la festa dei nonni, il 2 di ottobre. Quindi un grande, grande abbraccio a tutti i nonni che sono all'ascolto. Oggi i nonni sono i nostri angeli custodi, gli occhi amorevoli sono le carezze, i sorrisi, l'affetto, la saggezza, questo e tanto altro sono loro. Dal 2005 è stata introdotta in Italia la festa, già vigente negli Stati Uniti dal 1978, per ricordare l'importanza del loro ruolo nelle famiglie e nella società. L'idea nacque in America nel 1970 su proposte di una casalinga madre di 15 figli, nonna di 40 nipoti, che riteneva il ruolo dei nonni fondamentale nella crescita delle giovani generazioni. Negli Stati Uniti la festa ricorre la prima domenica di settembre. In Inghilterra invece la prima domenica di ottobre, in Italia il 2 ottobre, data in cui si festeggiano, come dicevamo prima, anche gli angeli custodi. Per la festa si organizzano diverse iniziative per ricordare a tutti il regalo che la vita ti fa donandoti i nonni.

0: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siulepiene.it.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Oggi però segna anche un'altra giornata importantissima, è la giornata internazionale della non violenza. Il 2 ottobre, giorno della nascita del Mahatma Gandhi, viene celebrata questa giornata importantissima istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo di questa ricorrenza è di divulgare il messaggio della non violenza anche attraverso l'informazione e la consapevolezza pubblica. La filosofia della non violenza si basa sul rifiuto dell'uso della violenza fisica o verbale in ogni contesto e per ogni fine.

E Sara vuole dedicare a tutte le persone che sono all'ascolto una canzone proprio per questa giornata sulla non violenza. Ha scelto Viva la vita di Francesco Gabbani.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
1: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
2: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
1: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
2: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
1: Lo Sport Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
3: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui. Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E quante volte ci capita, camminando a piedi, passando in automobile, di incrociare dei monopattini che sfrecciano a destra e a manca? Ebbene, parliamo dell'autoped, che nacque nella New York dei primi del Novecento, quindi tanto tempo fa, e viene considerato il capostipite dei monopattini elettrici. Il progetto venne brevettato nel 1916, ma la vera rivoluzione iniziò nel 1915, quando l'Autoped Company di Long Island City avviò la produzione e lo portò sulle strade come mezzo di trasporto personale. Una pedana su due piccole ruote, un motore compatto sopra quella anteriore e un manubrio che fungeva da comando per frizione, acceleratore e freno. Vennero prodotte due versioni, elettrica e benzina, che potevano raggiungere i 32 km orari, costavano $100, circa $2,700 attuali, e rimasero in produzione fino al 1922. L'Autoped era pensato per muoversi agilmente nel traffico cittadino, un'alternativa leggera a moto e biciclette, tanto che venne adottato perfino dal servizio postale statunitense e dalla polizia. Nonostante alcune scomodità e il costo ancora elevato, l'Autoped aprì la strada all'idea del monopattino come veicolo urbano smart, anticipando, possiamo dirlo, di oltre un secolo la micromobilità elettrica.

0: Pronti a scoprire l'oroscopo di oggi? Ariete, oggi le stelle ti consigliano di contare fino a 10 prima di prendere decisioni impulsive, soprattutto sul lavoro o nello studio. In amore c'è voglia di chiarezza, se qualcosa non va, parlane apertamente. Toro, è il momento perfetto per concentrarsi sul benessere personale e sul relax. Dopo una settimana intensa, concediti una pausa golosa o un'attività che ami. Sul fronte economico organizzativo arriva una buona notizia. Gemelli, la tua proverbiale curiosità è alle stelle, venerdì frizzante per le amicizie e contatti. Potresti fare un incontro inaspettato o ricevere un invito molto interessante. Cancro, le emozioni oggi scorrono profonde, potresti avvertire il bisogno di circondarti delle persone di cui ti fidi di più e di creare un'atmosfera accogliente in casa. Ascolta il tuo intuito. Leone, il carisma è il tuo superpotere oggi, raccogli consensi ovunque vai, ma attenzione a non strafare o a voler avere sempre l'ultima parola. In amore brilla una luce speciale. Vergine, la precisione paga sempre, oggi ne avrai la prova tangibile. Sul lavoro o nello studio riesci a risolvere un problema complesso che bloccava tutti gli altri. Nel tardo pomeriggio però stacca un po' la spina. Il tempo di una canzone e poi gli altri sei segni.
1: Nel giardino di Psiche

0: Torniamo a scrutare l'oroscopo. Bilancia, Venere protegge le tue relazioni, è una giornata ideale per chiarire malintesi, stringere nuove alleanze o semplicemente godersi la compagnia di chi si ama. Anche l'estetica e la cura di sé beneficiano di questa energia. Scorpione, le stelle ti invitano a guardare oltre le apparenze, c'è una questione in sospeso che richiede tutta la tua diplomazia e il tuo acume, non temere i cambiamenti. Sagittario, voglia di evasione di novità, se puoi pianifica qualcosa di diverso dal solito per il fine settimana che sta arrivando. L'umore è alto e la tua contagiosa allegria trascinerà anche chi ti sta intorno. Capricorno, l'impegno costante sta iniziando a dare i suoi frutti. Oggi potresti ricevere un riconoscimento o una conferma che aspettavi da tempo. Mantieni la calma e la concentrazione, ma concediti la sera un momento di meritato svago. Acquario, idee brillanti e colpi di genio. La tua mente viaggia veloce e sa trovare soluzioni originali a qualsiasi ostacolo. Ottimo momento per i progetti di gruppo e per condividere le tue passioni con le persone che la pensano come te. Pesci, la sensibilità è amplificata trasformandosi in una straordinaria empatia verso gli altri. È una giornata ideale per dedicarsi all'arte, alla musica o alla scrittura. In amore, lasciati andare alla dolcezza senza troppi timori. Ci fermiamo qui per il nostro oroscopo. Muoversi in Piemonte, poi la sveglia torna più tardi. Vi aspetto, a dopo!
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
6: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici, Head, perché prendersi cura dei propri capelli.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso in Piemonte, piogge deboli sparse a ridosso delle vallate alpine, possibilmente fino agli sbocchi vallivi e primi tratti di pianura adiacenti nel corso del pomeriggio, temperature massime in diminuzione. Ottobre inizia con temperature insolite per il periodo a Torino dopo il settembre più caldo da inizio rilevazioni, anche la prima giornata del nuovo mese fa registrare valori notturni anomali con una minima che potrebbe entrare tra le più alte mai registrate nel mese di ottobre nel capoluogo piemontese, 19,6 gradi. Il caso del bimbo travolto sulle strisce a Torino, la barista resta in carcere, incapace di contenere la rabbia. Camilla D'Alessandra è accusata di tentato omicidio, voleva investire il fidanzato per la Jeep, la 24enne è gelosa e ossessiva. Lo scorso agosto avrebbe affrontato il fidanzato e la compagna di lui a Porta Palazzo con un bastone. Andiamo a Grazzano Badoglio, caporalato in vigna, denunciati due cittadini rumeni residenti a Casale, indagini dei carabinieri, i lavoratori venivano prelevati all'alba e riaccompagnati al pomeriggio, vivevano in una casa con 15 letti, precarie condizioni igieniche, una paga da 2 euro l'ora. In chiusura agli eventi, Artissima rinnova anche nel 2026 il proprio impegno nella promozione dell'arte contemporanea con un programma che comprende 12 premi, il fondo d'acquisizione Fondazione Art CRT e la nuova menzione speciale The Curator's Choice. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

lanciato il cuore fuori dai denti, nell'aria del mattino cotta dai respiri. La notte ha dato pochi sogni e molti pensieri. Magari avessi fiori da mandarti al risveglio, magari avessi pace per conoscerti meglio. Ma qui mi sento in prestito nel posto sbagliato e nel mio stesso letto sbagliato.

Torniamo insieme, restiamo fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora con Chiara ai microfoni, pronta a ricordarvi i nostri contatti. Potete chiamare o messaggiare per richiedere la vostra canzone o per dedicarla a qualcuno. Telefonateci allo 01 22 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

E siamo pronti anche per ascoltare la canzone di Eva che vuole ascoltare Bon Jovi con It's My Life e augurare una buona giornata a tutto lo staff. Grazie anche a te, una buonissima giornata.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti. Circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Pen di alimentare le proteste.
1: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto da Zurigo, invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
2: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
1: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
2: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
1: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione sindacale lavoratori europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Valle Susa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
6: Una casa casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

Ci spostiamo un po' più al sud, andiamo in Calabria. La mobilitazione degli agricoltori scesi in strada con i loro trattori per chiamare l'attenzione sulle difficoltà che stanno attraversando le aziende agricole. Al centro della protesta ci sono soprattutto l'aumento dei costi di produzione, in particolare il caro carburante che pesa sempre di più sui bilanci delle imprese. Gli agricoltori chiedono alle istituzioni interventi concreti per sostenere il settore e rendere più sostenibile il lavoro nelle campagne. La protesta sta interessando diverse aree della regione, con presidi e manifestazioni che stanno provocando anche alcuni disagi alla circolazione stradale. La mobilitazione nasce quindi dalla richiesta di maggiore attenzione verso un comparto considerato fondamentale per l'economia e il territorio calabrese. Gli agricoltori chiedono un confronto con le istituzioni e risposte alle difficoltà che, secondo i manifestanti, stanno mettendo a rischio la sostenibilità di molte aziende. La situazione resta in evoluzione e potrebbero esserci ulteriori iniziative. Una notizia che può essere sentita da vicino anche qui in Valle di Susa, dove da decenni vivono famiglie originarie della Calabria che mantengono comunque legami con i territori di provenienza.

0: Ed è il momento della richiesta di Paola, che vuole dedicare la prossima canzone ad Andrea con gli auguri di buon compleanno. Eccola.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto?

bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per lavori segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, da Asti Ovest in direzione Torino. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori è chiusa la provinciale 110 nel comune di Dernice. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.

ronzolavo per il web mi è capitato l'occhio su un articolo che parlava di quante toilette ci sono nello spazio. Ecco, le toilette permanenti nello spazio sono in tutto 6, 4 sulla stazione spaziale internazionale, 2 sulla stazione cinese Tiangong. A queste si aggiungono di volta in volta quelle installate a bordo delle capsule in missione come Orion, Crew Dragon, Soyuz, Shenzhou. Per questo motivo il numero complessivo varia, si aggira in media attorno alla decina. È una tecnologia molto delicata perché in assenza di peso questi bagni ovviamente non possono usare l'acqua, cioè, vi immaginate andare in bagno

bagno nello spazio e usare l'acqua, cioè viene fuori un casino. Comunque usano dei flussi d'aria che convogliano, diciamo, gli scarti verso appositi sistemi di raccolta e smaltimento. Tra i modelli più avanzati c'è lo Universal Waste Management System, sviluppato dalla NASA, molto compatto, progettato per essere facilmente adattabile a diverse navicelle a tutti gli spazi. Utilizza questo sedile, questo sistema di aspirazione di aria che migliora il comfort e l'efficienza, quindi tira via tutto così aspirandolo, e quindi funzionano così, e sono all'incirca appunto una decina le toilette nello spazio. Chissà se le utilizzeremo come sosta, tipo quando facciamo la sosta all'autogrill, quando potremo viaggiare verso altri pianeti. Boh, chi lo sa.

0: Sono le 9:38 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Le regioni del nord-ovest si trovano sul bordo di una struttura depressionaria estesa dal nord Atlantico alla penisola iberica e alla Francia. Correnti umide sud-occidentali favoriscono nuvolosità irregolare, ma con scarse precipitazioni, mentre fenomeni molto intensi e localmente eccezionali interesseranno il sud della Francia. Nei prossimi giorni il tempo resterà pertanto irregolarmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, con qualche pioggia soprattutto in questi giorni in gran parte sui settori alpini occidentali. In seguito, l'influenza dell'area depressionaria tenderà ad attenuarsi e gli annuvolamenti a diradarsi, soprattutto su pianure e colline. Sui settori alpini permarrà invece una massa d'aria più umida associata ad annuvolamenti più compatti nelle ore pomeridiane e a qualche piovasco o rovescio a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con nubi più estese sui settori montani e sulla Valle d'Aosta e tendenza a condizioni in parte soleggiate sui fondovalle, pianure e colline. In giornata annuvolamenti più compatti persisteranno sui settori montani del Cuneese e del Torinese sulla zona del Lago Maggiore. Parzialmente nuvoloso sulla Valle d'Aosta e altrove, tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Novarese e Biellese. Precipitazioni nella notte con residui locali piovaschi sulle vallate più settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, in esaurimento. Mattinata in gran parte asciutta, nel pomeriggio piovaschi sparsi e locali rovesci lungo le vallate alpine, in particolare all'interno delle valli cuneesi, sulle alte valli Chisone e Susa, sulle valli di Lanzo, sul Canavese e sulla Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3200-3400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi, massimi in lieve aumento sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta e zona del Lago Maggiore, ma con schiarite in estensione dalle pianure e nubi più compatte e persistenti sui settori montani, in graduale diradamento sui fondovalle. Altrove più parzialmente nuvoloso nel corso della giornata, schiarite più ampie e passaggio a condizioni in gran parte soleggiate su pianure e colline, parzialmente nuvoloso sui fondovalle e con nubi più compatte sui pendii e cime montane. Precipitazioni nel pomeriggio con locali piovaschi o rovesci sui settori alpini interni, specie in prossimità del confine con la Francia. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sugli 11-15 gradi. Massime stazionarie sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato salvo locali addensamenti al primo mattino, schiarite nel pomeriggio più ampie su pianure, colline e fondovalle, mentre nel pomeriggio gli annuvolamenti tenderanno ad accentuarsi sui pendii montani e sulle vette alpine. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati piovaschi o rovesci sulle alte valli di Lanzo e sui settori occidentali valdostani, quota neve sui 3200-3300 metri, temperature minime in calo sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
3: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate.
1: Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Immaginate proprio come accade tra gli esseri umani, le mamme sono abituate magari a organizzare occasioni, di solito organizzare occasioni per far incontrare i propri figli con altri bimbi. Pare che le femmine di Orango del Borneo cerchino la compagnia di altre madri con figli della stessa età proprio per farli giocare. Pare proprio così. Odd Jacobson dell'istituto Max Planck per il comportamento animale di Costanza in Germania e i colleghi hanno analizzato le osservazioni condotte in 15 anni su 31 madri con piccolo di orango del Borneo. In questi primati che non vivono in gruppi, le femmine hanno un cucciolo alla volta e lo allevano fino ai 7 anni, però per i piccoli figli unici il gioco con i coetanei è importante, no, per lo sviluppo, e i ricercatori hanno rilevato che le madri di piccoli di età simile con territori vicini passavano molto tempo in una stessa area e in queste occasioni i piccoli giocavano insieme. Gli incontri non erano legati alla presenza di cibo, anzi le femmine si dovevano spostare avanti e indietro e diciamo erano disposte a spostarsi di più e mangiare di meno pur di far socializzare i propri piccoli. Siamo un po' così anche noi, no? Però non è che noi ci spostiamo per il cibo, però succede anche un po' a noi mamme, così che organizziamo e poi ci ritroviamo al parco cittadino per far giocare i ragazzi insieme. Un saluto adesso a Davide che vuole darci il suo buongiorno con questa canzone.

0: Ciao Sonia!
1: Ciao, buongiorno!
0: Ciao, e come direbbe Johnny, è venerdì!
1: E
0: domani
1: sì.
0: È già sabato,
1: esatto,
0: che lui
1: esatto.
0: Si porta sempre avanti. Ciao, esatto. Johnny, un saluto a te, che sicuramente sei all'ascolto. Sonia, come stai?
1: Tutto bene, grazie, tu?
0: Bene, bene, chiudo la nostra sveglia, la spengo e poi la riaccendo domani mattina e ti lascio con il collage.
1: Va bene, perfetto, ti
0: ciao.
1: Ringrazio, ciao!

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
2: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
1: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
2: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
1: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifiche alle 3:50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull, il più veloce nella prima sessione di Libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E allora buon venerdì a tutta la family di Radio Dora. Iniziamo una nuova puntata del collage insieme per le prossime tre ore. Sonia Carella con voi. Ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare e chiacchierare insieme a noi. E allora continuiamo con la musica, con un brano che tanto che non mettiamo, l'abbiamo messo tantissimo, poi finito il momento, però ce lo riascoltiamo molto volentieri. Apt.

tra le altre cose, i Depeche Mode era un po' che non li trasmettevo perché sono effettivamente più autunnali ed invernali, e ieri sera pensavo, ma sai che c'è, domani li facciamo suonare i Depeche Mode, e vedi che appunto è arrivata la richiesta da parte di Augusto. Personal Jesus, buon venerdì a te caro, grazie per la richiesta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 501 nel comune di Graglia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: E allora, cari amici, siamo qui insieme ad un ospite. Vi presento il nostro nuovo amico Wolfgango Maria Coppola, anche detto Wally per gli amici, quindi per noi sarai Wally perché ormai abbiamo fatto già amicizia. Lui è dell'associazione Canapa Val Susa. Benvenuto qua su Radio Dora.
8: Buongiorno a tutti le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
7: Wally, fai una cosa, avvicina un pochino il microfono, ecco, così.
8: Grazie.
7: Perché la prima volta, poi la prossima volta lui sarà già espertissimo, capito? Come stai intanto?
8: Ma bene, un po' affaticato perché abbiamo lavorato tanto come associazione per arrivare domenica e sabato 3, domenica 4 a fare questo Canapa Day, ma
7: ecco,
8: insomma, è valsa la pena questa...
7: Vi porterete a casa tante soddisfazioni.
8: Sì, speriamo proprio di sì.
7: Allora, quindi già abbiamo spoilerato l'argomento di cui andiamo a parlare, parliamo della prima edizione del Canapa Day che si terrà, io qui ho scritto il 4 di ottobre, però ci saranno degli interventi anche il 3, mi dicevi?
8: Sì,
7: a Sant'Ambrogio.
8: Aspettando Canapa Day abbiamo degli interventi alle ore 17 presso la chiesa di San Rocco a Sant'Ambrogio. Ci sarà una conferenza dal titolo La Canapa nelle valli di Susa e Sangone. Interverranno a questo proposito Cata Zesi, la presidente dell'associazione Canapa Valle Susa, il maestro Buno Tesse di Coazzi che ci porterà la sua esperienza più che decennale, Piero Del Vecchio e Ferruccio Marengo. Vi ricordo anche che presso la chiesa di San Rocco, sia sabato che domenica, sarà possibile visitare la mostra di Erika Cantore. ecco, dal titolo Frammenti artistici e spirituali.
7: Bene,
8: bene, abbiamo introdotto il Canapa Day con il sabato e passiamo al
7: alla giornata clou
8: del 4 ottobre. Allora, si inizierà alle 10.30 e si concluderà più o meno verso le 18.30. Dalle 10 saranno disponibili spazi espositivi con produttori, espositori, associazioni ed esperti delle diverse filiere della canapa. Quali sono queste filiere della canapa?
7: Ecco, no, spieghiamo, perché ecco, tu ovviamente sei del settore, uno dà un po' per scontato, però effettivamente tutto ciò

0: questa settimana a Bussoleno a fare il quarto corso di bioedilizia, molto molto ben partecipato, dove sostanzialmente si insegna alle persone ad autocostruirsi delle coimbentazioni efficaci, sane e biologiche all'interno.
1: Ecco, che è un tema molto attuale, perché uno poi lì insomma si apre tutto un mondo che non sa dove andare a parlare quando si parla, ma fallo il cappotto a casa, sì, da dove parla, cioè cose di questo tipo, e poi alla fine, ecco, e qui invece in questa occasione si potrà accedere a tutta una serie appunto di informazioni anche riguardanti l'utilizzo di questo materiale, che come dicevi tu
0: ci saranno degli esperti, e adesso poi mano a mano che vado avanti nel programma ci sarà un intervento dedicato, speciale dedicato alla bioedilizia. Ci si occuperà anche del tessile, ci saranno dei banchi che daranno cibo alla canapa e bevande alla canapa, la birra e gli agnolotti, che si sono prodigati per riuscire a contribuire sul piano alimentare. Veniamo un attimo al programma più dettagliato.
1: Certo.
0: Alle 11:30 ci sarà il dibattito Parliamo di canapa, dove si parlerà della cannabis terapeutica, interverranno le associazioni Alma Star e Seminiamo Principi, che si occupano dei diritti dei pazienti, delle persone malate che utilizzano canapa, li sostengono.
1: Mi viene a toccare un tema che è un po' dolente, guarda. Però non ne parliamo in questa occasione, lasciamo stare.
0: Bisognerebbe addentrarsi, ma se passate domenica 4 ci sarà il dibattito, e quindi ci sarà la possibilità sia di ascoltare questi esperti sia di intervenire, e quindi portare dubbi, domande, chiedere e avere informazioni più dettagliate.
1: Certo.
0: Proseguendo nel programma, alle 14:45 abbiamo il nostro antropologo Davide Cacchioni, che ci parlerà del suo lavoro pluriennale che ha fatto anche con l'Università di Marsiglia, La canapa in Italia, una pianta al centro di dinamiche complesse.
1: Sì.
0: E poi alle 16 ci sarà l'artista Paola Zanella con le sue opere elaborate e costruite in carce canapa, e alle 17 diciamo così, lo chiamiamo il nostro piccolo evento internazionale, nel senso che ci saranno Luciano Riberi e Micheline Boisson, che è una artigiana francese, che parleranno di bioedilizia e metteranno a confronto quella che è stata e che è ancora l'esperienza italiana rispetto alla bioedilizia e ciò che sta facendo appunto Micheline Boisson in Francia, e quindi ci saranno questa conferenza con questi confronti fra le due situazioni. A conclusione ci sarà anche il percorso fotografico, sempre a cura del nostro antropologo Davide Cacchioni, Canapa in Valle Susa. E questo
1: perché
0: è.
1: Ci sono diversi produttori proprio sul nostro territorio, è vero?
0: Sì, abbiamo dei produttori che, nonostante le difficoltà burocratiche, legislative, giuridiche che ci sono state in questi anni, continuano coraggiosamente, direi, e con tenacia a produrre. Teniamo conto che queste dinamiche di difficoltà rispetto alla produzione stanno, si parla di un bilancio nazionale rispetto alla canapa di qualche anno fa della produzione intorno a qualche centinaio di milioni di euro.
1: Ecco.
0: Sarebbe davvero utile, come dire, slegare questa economia e regolamentarla, per carità, questo è sicuramente indubbiamente necessario.
1: Vabbè, però sei sempre tutto all'interno di una legalità, attenzione,
0: sì,
1: è da perfezionare, certo, qualcosa, però non è, siamo all'interno di una legalità, come ricordavi anche
0: certo,
1: tu.
0: Certo, questo, ok. Questo sicuramente.
1: Va bene, allora ricordiamo l'appuntamento 3 ottobre, ma soprattutto il 4 di ottobre, domenica 4 di ottobre, in via Caduti a Sant'Ambrogio di Torino, con la prima edizione del Canapa Day a partire dalle ore 10. Ovviamente l'ingresso è gratuito, e insomma, al di là appunto di accedere a delle informazioni interessanti, parlare con le varie associazioni, poi ci saranno appunto tutti i banchetti con l'offerta che già di cui ci parlavi prima. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
0: Sì, semplicemente dei ringraziamenti, ringraziamo il comune di Sant'Ambrogio e la Proloco per averci dato la possibilità e il supporto logistico per la realizzazione di questo evento, e noi siamo, diciamo, finanziati insieme ai nostri collaboratori, quelli di COP19 di Bussoleno, nell'ambito della strategia Smart

0: Village.
1: Ok, perfetto. Allora ringraziamo il nostro nuovo amico Wally, ovvero Volfano Maria Coppola dell'associazione Canapa Valle Susa, per questo intervento, e quando vuoi noi siamo qua.
0: Vi aspettiamo. Buona
1: Ciao,
0: giornata.
1: Grazie, buona giornata a te, buon lavoro direi, perché manca poco.
2: Manca poco, grazie.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Risparmiatori truffati, la Guardia di Finanza sequestra 1,6 milioni di euro, una banca di investimenti londinese senza autorizzazione con sede a Torino in Spagna, specializzata nell'intermediazione di oro e criptovalute. I fondi raccolti con la promessa di rendimenti da capogiro venivano in realtà utilizzati dagli indagati per comprare beni immobili, terreni e quote di società. Scoperta una setta dal mese, il guru arrestato per abusi sessuali e violenze sugli adepti, l'operazione dei carabinieri ribattezzata Asmodeo, arrestato un 59enne Bruno Malatesta, accusato anche di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia e truffa aggravata ai danni dello Stato, tra gli indagati Paola Vitt, Chiara Lisa e Giulio Gibello. Il caso del bimbo travolto sulle strisce a Torino, la barista resta in carcere, incapace di contenere la rabbia. Camilla D'Alessandra, accusata di tentato omicidio, voleva investire il fidanzato per la Jeep. La 24enne è gelosa e ossessiva. Lo scorso agosto avrebbe affrontato il fidanzato e la compagna di lui a Porta Palazzo con un bastone. Andiamo a Grazzano Badoglio, caporalato in vigna, denunciati due cittadini rumeni residenti a Casale, indagini dei carabinieri, i lavoratori venivano prelevati all'alba e riaccompagnati al pomeriggio, vivevano in una casa con 15 letti, precarie condizioni igieniche e una paga da 2 euro l'ora. In chiusura agli eventi, Artissima rinnova anche nel 2026 il proprio impegno nella promozione dell'arte contemporanea con un programma che comprende 12 premi, il fondo d'acquisizione Fondazione Arte CRT e la nuova menzione speciale The Curator's Choice. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

allora, in ordine d'arrivo, buongiorno Manuela, carissima, come stai? Tutto bene? Allora, lei si era subito entusiasmata all'inizio del collage di oggi, perché avevo messo Apt, che lei ama tantissimo come brano, perché le ricorda la nipotina in Canada, è vero? E va bene. Allora, invece tu vorresti ascoltare adesso Certe Notti di Ligabue, grazie a te carissima.

0: prossima richiesta. Arriva il bro con il suo vocale di oggi, sentiamo.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista.
0: Oh,
1: come
0: yeah.
1: stai?
0: Tutto bene,
1: tutto
0: grazie.
1: Tutto bene, ti sto ascoltando.
0: Grazie.
1: E mi piacerebbe sentire, se possibile, quest'oggi di Simone Cristicchi,
0: oh.
1: Meno male. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao.
0: Ciao carissimo, nuovi orizzonti musicali quest'oggi, vero Matteuccio caro? Va bene, ce l'ascoltiamo, mi raccomando, poi sentite anche Matteo oggi pomeriggio sempre qua su Radio Dora col suo Drive Time a partire dalle ore 15. Direi che lo facciamo suonare il buon Simone Cristicchi. Grazie per la tua richiesta, bro.

c'è il nostro amico Rodolfo. Beh, oggi Rodolfo è bello carico, eh? Buongiorno carissima, metti i Red Hot Chili Pepper? Assolutamente sì, con una che proprio spacca di brutto, vai di basso, proprio la sleppata, senti, la senti? Mamma mia!

Buongiorno Marisa, eccola. Allora, lei vorrebbe ascoltare Lemon Tree, una canzone che ascoltavo quando ero in attesa di mia figlia. Bello. Poi è bellissima, a me piace anche il testo di Lemon Tree. Potere della musica, l'ascolto e i ricordi partono in automatico a quando preparavo il bavaglino ricamato. Ma che dolcezza, mamma mia che bello, ce l'ascoltiamo, anch'io adoro questa canzone, Fool's Garden, Lemon Tree per Marisa.

0: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
3: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al Forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
3: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
2: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
3: Lo sport, Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
6: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
7: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: 11 e 13 minuti, il collage scorre così tra una playlist e l'altra per tenervi compagnia con la musica giusta ad ogni ora, con Radio Dora qui in diretta, Sonia Carella con voi ai microfoni come tutti i giorni in settimana dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. Bene, allora intanto vi ricordo che Radio Dora la potete ascoltare in streaming in tutta Italia ma anche nel resto del mondo andando appunto sul nostro sito radiodora.it cliccando Radio Dora Live. Potete tra altre cose comodamente, anche se avete appunto un account Google o usate Google Chrome essenzialmente, applicare diciamo a desktop il link diretto a Radio Dora Live, così non dovete starli sempre a cercare il sito e quant'altro. Quindi accendi il tuo computer, ti metti in smart working oppure fai le tue cose, clicchi, sei a posto. Poi la nostra applicazione, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, scaricate direttamente sul vostro smartphone in base al tipo di telefono che avete, andate su Play Store, App Store e digitate Radio Dora, così la trovate. Anche questa è gratuita, super sicura, insomma, e vi permette di restare in nostra compagnia in qualsiasi momento. Poi ci potete ascoltare su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, nel Piemonte occidentale in FM, e basta, restate sempre con noi in ogni momento, non perdetevi mai una puntata delle collage e di tutte le altre cose belle che accadono qua su Radio Dora. La Family sempre protagonista con le vostre richieste, i vostri interventi, la vostra simpatia e la vostra personalità. Quindi ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, oppure il nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33. E allora partiamo con la richiesta del Valterino. Oh yeah, Valterino, buongiorno a te. Arriva con due cornetti perché la colazione è buona, ma insieme è ancora più buona, vero Walter? Allora, auguro una dolce, affettuosa colazione a tutti quanti. Effettivamente, questa è una seconda colazione a quest'ora, ci sarebbe pure, diciamoci la verità. Va bene, allora tu mi chiedi una bella canzone di Massimo Ranieri a mia scelta e io scelgo questa perché mi piace tantissimo. Siete pronti a cantare? Questa, ragazzi, spacca, eh.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Le Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Le Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
4: Eccolo, Davide, buongiorno a te carissimo. Beh, oggi Davide vuole un po' di musica cattiva, di quella super rock, arriva con un good morning fatto così di donuts, le letterine belle tutte caramellate, glassate con gli zuccherini sopra. Allora, ciao Sonia, sempre alla grande, puoi per favore mettere qualcosa degli Iron Maiden almeno? Mi do un po' di carica, sempre in gamba, grande, va bene. Allora, abbiamo capito che Davide, insomma, ha bisogno un po' di chitarre, un po' di acuti, di quelli un po' urlati, tipici degli Iron Maiden, col pupazzone, perché ricordiamoci che gli Iron sono quelli del pupazzone. Ce l'ascoltiamo con un classico degli anni Ottanta. Ciao carissimo Davide.
5: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Tiger Killer, Talking Head. Allora, prossima richiesta con l'uomo delle 11. È arrivato il tuo turno, carissimo. Leggiamo anche il messaggio che ci mandi, che sono sempre anche carini, divertenti. Ma oggi è la giornata del sorriso, dici? Ma andiamo a verificarlo. Potrebbe. Allora, ti regalo un sorriso, ti porterà allegria e ti terrà compagnia, perché il sorriso di un amico riscalda il cuore e dona tanto amore. Eccomi qua, come tutti i giorni, per darti il mio buongiorno, caro Collage, un carissimo saluto, buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, un caro saluto alla family. Oh yeah! Va bene, dai, allora, scegli una bellissima canzone, Mannoia con Mariposa, suona qui per te. Aspetta, no, non suona qui per te perché ti ho messo un'altra cosa. Di nuovo, Mariposa, Dragonera e Maimanà, ragazzi. Ah, lo so, vedi, mi sono confusa. Adesso ti metto Mariposa invece della Mannoia. Oh, che è quella che mi hai chiesto tu. Tutta per te, carissimo Igor.
1: Sono una strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza.

0: Sono le 11:38.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Risparmiatori truffati, la Guardia di Finanza sequestra 1,6 milioni di euro, una banca di investimenti londinese senza autorizzazione con sede a Torino in Spagna, specializzata nell'intermediazione di oro e criptovalute. I fondi raccolti con la promessa di rendimenti da capogiro venivano in realtà utilizzati dagli indagati per comprare beni immobili, terreni e quote di società. Scoperta una setta dal mese, il guru arrestato per abusi sessuali e violenze sugli adepti, l'operazione dei carabinieri ribattezzata Asmodeo, arrestato un 59enne Bruno Malatesta, accusato anche di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia e truffa aggravata ai danni dello Stato, tra gli indagati Paola Vitt, Chiara Lisa e Giulio Gibello. Il caso del bimbo travolto sulle strisce a Torino, la barista resta in carcere, incapace di contenere la rabbia. Camilla D'Alessandra, accusata di tentato omicidio, voleva investire il fidanzato per la Jeep, la 24enne è gelosa e ossessiva. Lo scorso agosto avrebbe affrontato il fidanzato e la compagna di lui a Porta Palazzo con un bastone. Andiamo a Grazzano Badoglio, caporalato in vigna, denunciati due cittadini rumeni residenti a Casale, indagini dei carabinieri, i lavoratori venivano prelevati all'alba e riaccompagnati al pomeriggio, vivevano in una casa con 15 letti, precarie condizioni igieniche e una paga da 2 euro l'ora. In chiusura agli eventi, Artissima rinnova anche nel 2026 il proprio impegno nella promozione dell'arte contemporanea con un programma che comprende 12 premi, il fondo d'acquisizione Fondazione Arte CRT e la nuova menzione speciale The Curator's Choice. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45.
4: serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Riprendiamo allora le vostre richieste. Arriva il messaggio anche del nostro carissimo Sebastian. Ciao Sebastian, come va? Tutto bene?
7: Ciao Sonia. Ciao. Sì, tutto bene.
6: Bravo.
7: Poi mettimi una canzone a tua scelta.
6: Sì, e poi? E poi voleva You Due. A tua scelta, e poi mi scrive mettimi You Due. Vabbè, allora, senti, facciamo una cosa. Ti metto You Due con il brano che mi hai richiesto. Poi ti metto anche Biagio Antonacci insieme a Saif, che mi avevi già richiesto l'altro giorno, ma non te l'ho messo. E quindi ce l'ascoltiamo oggi.

Allora, arriva un altro messaggio, una richiesta a Malika Yan. Dice: ok, domani sarò sul bus verso la Liguria in mezzo alla Caciara, quindi ci risentiremo poi lunedì. Va bene, dai, facciamo così, ci sentiamo poi lunedì, anche se comunque lo sai, il collage andrà in onda anche domani a partire sempre dalle ore 10. Nel frattempo Malika Yan, ma con un brano super cute, stiamo parlando di Buona Fortuna, Malika Yan insieme a Rafael Gualazzi, cioè tanta roba, due voci super particolari insieme.

0: Questa è Radio Dora.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
2: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dalla carovita alla guerra Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
2: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
1: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Maneskin! Eccoci arrivati quasi all'ora di pranzo. Beh, un'ora ancora insieme, ce la possiamo proprio passare ascoltando la musica giusta di Radio Dora, perché poi alle 13 ci salutiamo, andiamo a pranzo veramente. Ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, oppure fare una dedica, o ancora chiacchierare insieme a noi. È tanto che non facciamo un bel salotto, adesso in questi bisogna essere ispirati, queste cose bisogna farle così un po' spontaneamente. Vediamo un po' come va questo inizio autunno e poi la prendiamo su. Allora, abbiamo Rex in ascolto, non sto scherzando, abbiamo Beppone con Rex. Rex, tra altre cose, è sempre in posizione relax, momento relax, momento Rex, uguale, vedi? Allora, ci ascoltiamo una bella canzone, quale? Nessun rimpianto degli 883, ci piace un sacco. Grazie per la tua richiesta, Beppone.

0: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
8: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

0: Il buon Elton John non poteva mancare in questa mattinata di venerdì in compagnia della grande family. Allora abbiamo una richiesta, c'è Massimo che ci manda il suo vocale.
1: Ciao Sonietta, sono Massimo.
0: Ciao.
1: Buongiorno al Piemonte.
0: Buongiorno.
1: Oggi vorrei sentire Giudizi Universali. Grazie.
0: Ok.
1: È dedicata sempre alla stessa persona.
0: Ok, che se non ricordo male è testa d'hamburger. Che non fa parte della family, però va bene, dai, un'altra figura.

0: Sono le 12 e 35 minuti. Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
4: Johnny, ecco qui che arriva anche il suo vocale per portare e augurare un buon pranzo a tutti quanti e per richiedere la canzone di oggi. Sentiamo un po'.
5: Allora eccomi qua, buongiorno carissima Sonia, siamo arrivati a fine settimana.
4: Meno male.
5: Allora
4: si
5: mettimi
4: sente,
5: un pezzo
4: dei
5: Cult.
4: Sì.
5: Auguriamo un buon fine settimana a tutta la family, a voi di Radio Dora.
4: Ma grazie.
5: Un saluto a Chiara che oggi mi ha menzionato, eccolo, stamattina mi ha menzionato, non ho fatto in tempo a salutarla. E ovviamente un buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao ciao!
4: Ciao carissimo, grazie. Allora un buon proseguimento di giornata a te e buon weekend, però domani ci sentiamo ancora, perché lo so che vai a scorazzare in giro, ma non dimenticarti di noi, anzi lo so che tu sei sempre sintonizzato, quindi fate come Johnny, continuate ad ascoltarci e ascoltate la sua richiesta adesso, arriva una The Cult.

E c'è Manuela che dice: metti una canzone che mi dia un po' di coraggio. C'è una canzone proprio di Alessandra Amoroso che si chiama Forza e Coraggio. Ora poi te ne metto anche un'altra dopo, così per fare proprio una cosa un po' più completa, dai.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

E siamo arrivati al termine di questa puntata del collage. Io vi auguro una buona continuazione di ascolto qua su Radio Dora e buon venerdì ovviamente. Noi ci risentiamo domani a partire sempre dalle ore 10, un sabato in compagnia del collage, il sabato quello un po' più pazzerello, bello energetico come tutti i sabati che ci concediamo insieme. E allora vi lovo tutti quanti, tra poco la rispa, la pausa pranzo e poi alle 13 il drive time. Ciao family!

0: Sono le 13 in punto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine, domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesi al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle ore 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e vignette coi pum. Alle 15 il Bosco racconta, intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lügnelaut. Informazioni dettagliate sul sito siolepiene.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, e si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity. Sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero. Via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza, Fellizzana in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano, lo svincolo di Abbadia di Stura in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scartone. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. A Torino torna il Luna Park della Pellerina con le sue giostre, luci, musica e appuntamenti dedicati alla famiglia. Dal 3 ottobre all'8 novembre il parco divertimenti sarà presente in corso Appio Claudio al Parco della Pellerina per accompagnare le settimane autunnali con attrazioni del Luna Park. La palazzina di caccia di Stupinigi custodisce corridoi, passaggi e ambienti legati alla vita quotidiana delle residenze sabaude. Nel mese di ottobre torna Passepartout, il ciclo di visite guidate straordinarie agli spazi segreti della palazzina, alle porte di Torino. Gli appuntamenti sono in calendario sabato 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre, con due distinti percorsi dedicati alla storia dell'edificio, alle sue diverse fasi abitative, al progetto architettonico concepito da Filippo Iuvarra. Trip 2026 oltre torna con la sua terza edizione per portare arte contemporanea, design e architettura negli spazi di Barriera di Milano. Il 3 e il 4 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, il festival diffuso, curato e diretto da Lucrezia Nardi, coinvolge circa 90 artisti e designer in oltre 25 location, tra gallerie, studi, laboratori, spazi produttivi e realtà del quartiere. Paolo Sarmenghi, conosciuto da tutti come Turbo Paolo, arriva al Teatro Colosseo di Torino per una delle tappe del suo nuovo tour intitolato Il poliziotto del formaggio, in calendario sabato 3 ottobre. Sarmenghi mette in scena i piccoli paradossi della vita di tutti i giorni e quei personaggi un po' strani che ci capita di incontrare per strada o in ufficio, usando uno stile che punta tutto sulla mimica e sulla capacità di far ridere senza mai esagerare. Il Rigoletto conquista Cuneo, sabato 3 ottobre il capolavoro di Giuseppe Verdi approda al Cuneo Classical Festival. La produzione riunisce l'Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al concorso internazionale di canto lirico Enzo Sordello 2025 e il coro del liceo musicale Ego Bianchi, diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Elmese con arte, artigianato, musica e Sioux les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
1: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
1: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
1: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
3: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca, la Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia, all'Allianz Arena finisce 2-0, si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
2: E con questo è tutto, più

0: benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni del nord-ovest si trovano sul bordo di una struttura depressionaria estesa dal nord Atlantico alla penisola iberica e alla Francia. Correnti umide sud-occidentali favoriscono nuvolosità irregolare, ma con scarse precipitazioni, mentre fenomeni molto intensi e localmente eccezionali interesseranno il sud della Francia. Nei prossimi giorni il tempo resterà pertanto irregolarmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, con qualche pioggia soprattutto in questi giorni in gran parte sui settori alpini occidentali. In seguito, l'influenza dell'area depressionaria tenderà ad attenuarsi e gli annuvolamenti a diradarsi, soprattutto su pianure e colline. Sui settori alpini permarrà invece una massa d'aria più umida associata ad annuvolamenti più compatti nelle ore pomeridiane e a qualche piovasco o rovescio a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con nubi più estese sui settori montani e sulla Valle d'Aosta e tendenza a condizioni in parte soleggiate sui fondovalle, pianure e colline. In giornata annuvolamenti più compatti persisteranno sui settori montani del Cuneese e del Torinese sulla zona del Lago Maggiore. Parzialmente nuvoloso sulla Valle d'Aosta e altrove, tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Novarese e Biellese. Precipitazioni nella notte con residui locali piovaschi sulle vallate più settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, in esaurimento. Mattinata in gran parte asciutta, nel pomeriggio piovaschi sparsi e locali rovesci lungo le vallate alpine, in particolare all'interno delle valli cuneesi, sulle alte valli Chisone e Susa, sulle valli di Lanzo, sul Canavese e sulla Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3.200-3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi, massimi in lieve aumento sui 18-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta e zona del Lago Maggiore, ma con schiarite in estensione dalle pianure e nubi più compatte e persistenti sui settori montani, in graduale diradamento sui fondovalle. Altrove più parzialmente nuvoloso nel corso della giornata, schiarite più ampie e passaggio a condizioni in gran parte soleggiate su pianure e colline, parzialmente nuvoloso sui fondovalle con nubi più compatte sui pendii e cime montane. Precipitazioni nel pomeriggio con locali piovaschi o rovesci sui settori alpini interni, specie in prossimità del confine con la Francia. Quota neve sui 3.200-3.300 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sugli 11-15 gradi. Massime stazionarie sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato salvo locali addensamenti al primo mattino, schiarite nel pomeriggio più ampie su pianure, colline e fondovalle, mentre nel pomeriggio gli annuvolamenti tenderanno ad accentuarsi sui pendii montani e sulle vette alpine. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati piovaschi o rovesci sulle alte valli di Lanzo e sui settori occidentali valdostani, quota neve sui 3.200-3.300 metri, temperature minime in calo sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
2: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Ritorna la festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
2: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del Sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
3: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
2: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
3: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
2: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto ma catturato nel 2025 e il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate infatti è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022 durante un'intensa ondata di caldo.
3: E con questo è tutto, più tardi.
4: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi innovativi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Buon venerdì pomeriggio a tutti, cari amici, ben ritrovati nel Drive Time che inizia in questo istante, ma inizia solamente dopo avervi dato i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Come sempre lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

The JJ's Band con Centerfold per iniziare questa trasmissione in buona compagnia e con buona musica. Ecco, di tutte le carriere postume che Hollywood poteva immaginare per Greta Garbo, nessuno avrebbe puntato su una campagna dedicata ai cuscinetti a sfera. Eppure da lì che riparte la diva dei film muti e dei primi sonori, scomparsa ormai da decenni con le ceneri sepolte in un cimitero nei boschi svedesi. La sua versione generata dall'intelligenza artificiale è la protagonista di uno spot per SKF, il colosso industriale con sede a Göteborg. Neanche a dirlo, i dialoghi della Garbo artificiale non possono competere con quelli scritti dagli sceneggiatori della Metro Golden Mayer, e lo spot si chiude con la battuta più celebre della vera Garbo, tratta da Grand Hotel: voglio stare da sola. Come riporta il Guardian, gli eredi dell'attrice non escludono che possa tornare anche in altri progetti. La scelta ha una logica storica. Il secondo ruolo in assoluto di Greta Garbo sullo schermo fu un film promozionale del 1921 girato per la stessa azienda. A distanza quindi di oltre un secolo il cerchio si chiude, anche se il contesto è cambiato. L'icona che in Grand Hotel del 32 era una ballerina famosa e in Camille del 36 una cortigiana dal destino tragico, ora recita tra un'inquadratura e l'altra di ingranaggi e racconta che circa il 20% dell'energia mondiale si perde a causa dell'attrito. Dietro il risultato ci sono persone che hanno guidato modelli di intelligenza artificiale, tra cui il cinese C-Dream e Nano Banana Pro di Google. Il dettaglio più insolito riguarda il materiale di partenza. Le immagini infatti di Greta Garbo sono protette dal diritto d'autore, quindi i creatori non le hanno date in pasto al sistema, hanno descritto il suo aspetto con istruzioni scritte: gli occhi azzurro ghiaccio, il caschetto biondo ondulato, un'attrice in carne ed ossa, per recitato la parte con il volto generato sovrapposto al suo. La voce è stata ricostruita a partire da una registrazione tratta da uno dei primi film della Garbo, e questa Garbo digitale sembra comunque aver superato la cosiddetta valle inquietante, ovvero l'effetto per cui un volto artificiale quasi perfetto risulta più disturbante di uno palesemente finto. Ecco, gestire l'eredità di Greta Garbo sono tre parenti. Uno di loro, Craig Raisfield, pronipote dell'attrice, da giovane le faceva da autista e la incontrava spesso a New York nelle occasioni familiari, ha raccontato di essere rimasto sbalordito dal realismo di gesti, abito, espressione e voci, di aver trovato l'esperienza anche commovente da chi comunque l'ha conosciuta di persona. Alla domanda del Guardian se la Garbo digitale potrebbe recitare altrove, ha risposto però senza chiudere: dice, ma non direi di no. Ha poi ricordato che la diva attraversò il passaggio dal muto al sonoro dominando il botteghino, e che immaginarla come attrice basata sull'intelligenza artificiale non è quindi inconcepibile. I titolari dei diritti su voce, nome e immagini, ha precisato, vogliono preservare e valorizzare l'eredità e scelgono poi loro con cura le collaborazioni. Ecco, finora il volto della Garbo era comparso postumo solamente in campagne di moda per Ferragamo, Gucci, Louis Vuitton. Lo spot invece della SKF è la sua prima apparizione in immagini in movimento. Il caso si inserisce in una pratica che alcuni critici chiamano gosploitation, cioè lo sfruttamento commerciale delle immagini di artisti scomparsi. Intanto l'industria guarda sempre più all'intelligenza artificiale, diversi grandi studios investono in startup specializzate o comunque si alleano con nuovi studi dedicati. Insomma, abbiamo parlato di Greta Garbo, sentiamoci invece Garbo, il cantante italiano, con Radio Clima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
15: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
16: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
17: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una

impressione già ti conoscessi. Scrivo una canzone rara.

0: È la prima richiesta di questo pomeriggio del nostro uomo delle 15:20, il carissimo Igor, che vuole ascoltare e dedicare a Roberto, che fa gli anni il 4 di ottobre, quindi domenica, la canzone Canzoni alla radio, scusate la ripetizione, degli Stadio. Allora ce l'ascoltiamo molto volentieri, caro Igor. Buon weekend e appunto buon ascolto.
1: Coi dadi.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

tuo autunno parte da qui. Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.

E cari amici, era il 2 ottobre del 1977, quindi 49 anni fa, quando al Dodger Stadium di Los Angeles, siamo negli Stati Uniti, la squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers giocava l'ultima partita della stagione contro gli Houston Astros. I Dodgers erano fuori dai playoff, ma ci tenevano molto lo stesso a quella partita, dato che avrebbero potuto battere un record, essere la prima squadra nella storia della Major League di baseball ad avere 4 battitori con almeno 30 fuori campo ciascuno. A un certo punto mancava soltanto Dusty Baker, che ribatté un lancio del lanciatore degli Astros e realizzò il suo 30° fuori campo, e tutto lo stadio esultò come se la squadra dei Dodgers di Los Angeles avesse appena raggiunto i playoff. Baker corse verso la panchina e il primo a congratularsi con lui fu un compagno di squadra, un grosso esterno di ruolo soprannominato King Kong per via della sua stazza e della sua forza. Quest'uomo si chiamava Glenn Burke e accolse proprio il compagno sollevando il braccio destro in alto con la mano aperta. Non sapendo come rispondere, Baker pensò prima di afferrare la mano del compagno Burke e poi la colpì con la sua mano destra, tenendo anche lui il braccio sollevato, dicendo poi dopo: mi sembrò la cosa più appropriata da fare. Insomma, questo momento, quel 2 ottobre del 77, viene oggi largamente o più o meno unanimamente ritenuto l'invenzione dell'high five o del give me five, del batti 5 praticamente, uno dei gesti più comuni e diffusi al mondo. Tante testate sportive e giornali americani si sono occupati con articoli e documentari di questa storia e delle diverse versioni che circolano riguardo proprio l'origine sportiva di questo high five o give me five, insomma del dammi il 5. Fatto sta che questo Burke praticamente è considerato, o meglio è ritenuto, l'inventore dell'high five, un gesto che intanto fin dall'inizio degli anni 80 era diventato abituale anche in altri sport, che grazie alle sempre più frequenti e numerose trasmissioni TV delle partite iniziò a circolare rapidamente anche nel resto del mondo. Tuttavia però, prevalentemente dopo la morte di Burke, cominciarono a circolare anche altre versioni della storia sull'origine sportiva di questo gesto, talmente comune che oggi viene persino difficile immaginare un tempo in cui non esisteva. Ad esempio, un articolo del New York Times del 1 settembre dell'80, proprio riguardo a questa moda del dare il 5, citava invece come inventore del gesto un certo Derek Smith, allora giocatore di basket. Il fatto curioso è che Tommy La Sorda, l'allenatore della squadra di baseball ai tempi di Burke, veniva citato nell'articolo tra i membri che si erano da poco aggiunti alla crescente lista degli high fivers, senza che proprio Burke fosse mai menzionato nel pezzo. Comunque questo Derek Smith, considerato un'alternativa, un inventore alternativo al give me five, si racconta di lui che nel corso della stagione 78-79, quindi almeno un anno dopo la storia di Burke, fosse solito farsi dare il 5 con i suoi compagni durante gli allenamenti, e che tutto sia iniziato un giorno in cui un suo compagno di squadra andò da lui in allenamento proprio per dargliene uno, eccetera. Esiste almeno un filmato risalente a quella stagione che mostra proprio i giocatori della squadra del nostro Derek Smith scambiarsi degli high five, o comunque delle specie di give me five, insomma. E poi c'è ancora un'altra versione, perché a partire dal 2002 comincia a circolare negli Stati Uniti anche una terza versione piuttosto singolare sulle origini dell'high five, la cui invenzione cominciò a essere attribuita a un certo Lamont Slitz, un ex giocatore di basket del Kentucky attivo fra il 79 e l'84. Secondo questa terza versione, il padre di Slitz fu arruolato nell'esercito durante la guerra in Vietnam nella 5ª divisione del 1° battaglione di infanteria, soprannominato la 5, the 5, e Slitz ha preso il gesto quindi fin da bambino, vedendo suo padre scambiarselo con i suoi compagni del battaglione quando andavano a trovarlo a casa, appunto, e col braccio alzato e la mano aperta urlavano five e si davano un 5. Quando le vedeva arrivare, quindi, il piccolo Slid li salutava tutti uno a uno urlando ciao five, cioè hi five, perché non ricordava i loro nomi singolarmente, e cercava di raggiungere la loro mano con un salto imitando il loro saluto ufficiale. In seguito poi, non riuscendo a mettersi in contatto con lo stesso Slid, il giornalista che ha ricostruito un po' la storia del give me five scoprì che in realtà si trattò di una storiella totalmente inventata, messa in circolazione da due autori, appunto, che avevano organizzato la giornata nazionale del give me five. Sì, ce n'è una anche negli Stati Uniti e si tiene ogni anno il terzo giovedì di aprile. Give me five. All right. Give me five. All right. Give me five.

E c'è anche la richiesta del nostro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, puoi mettere Alizée con Moi Lolita, grazie, buona trasmissione e buon fine settimana. Grazie a te per la richiesta, caro Mario, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Buon weekend e buon ascolto. Ciao.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
3: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
2: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
3: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
2: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per 3 mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta Gibilterra 1-1, Israele Kosovo 0-0. Ancora il calcio. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifiche alle 3:50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

16:10 si ritorna in diretta in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o contattare il nostro numero WhatsApp, il 351 851 6633, oppure chiamare al fisso lo 0122 64 04 46. Festeggia oggi le 55 primavere Tiffany Rini Darwish, meglio nota come Tiffany. Nata a Norwalk, siamo negli Stati Uniti, il 2 ottobre del 1971, grande cantante, o meglio, che fu sulla cresta dell'onda, in particolar modo negli anni 80, figlia di Jenny Wilson, di origini irlandesi, di James Robert Darwish, di origine libanese. La futura cantante aveva 14 mesi quando i genitori divorziarono, andando in seguito a vivere col padre. Come vi dicevo, è stata l'apice della carriera negli ultimi anni 80, con pezzi pop e country, tra cui I Think We're Alone Now, lanciata nel 1987. In realtà era una cover del successo scritto 20 anni prima di Tommy James and the Shondells, brano del 67 appunto. Questa versione di Tiffany entrò nella classifica di Billboard e poi aveva fatto scalpore nel 90 quando Janet Waldo, la storica voce del personaggio di Judy Jetson dei Pronipoti, viene sostituita bruscamente nel ruolo proprio dalla nostra Tiffany. Infatti la decisione dell'Universal Pictures spinse il direttore del casting a dichiarare che si trattò di un errore enorme sotto molti aspetti e a chiedere che il proprio nome venga rimosso anche dai titoli di coda del film. Nonostante la sua posizione sul cambio di cast, questo direttore ricevette tonnellate di lettere di odio. Tra l'altro, il direttore del doppiaggio avrebbe chiesto a Tiffany di interpretare il personaggio di Waldo, appunto, al momento dell'uscita, però la fama di Tiffany era ormai svanito e infatti addirittura Hivao Takamoto, regista e animatore famosissimo specialmente negli Stati Uniti, ironizzò dicendo appunto alla battuta finale è che 15 anni dopo Janet Waldo sta ancora lavorando, mentre per la maggior parte delle persone il nome Tiffany fa automaticamente venire in mente una lampada, come per dire che ormai la carriera di Tiffany era già appunto in fase calante, come poi è stata anche successivamente. Sempre nel 90 poi Tiffany intraprese anche la carriera di attrice, che l'ha vista attiva sia in TV che al cinema. Noi però la ricordiamo proprio con la sua personale interpretazione di I Think We Are Alone Now del 1987.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Carisio in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 26. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Revello. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette cui pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dal l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: mai. E ci manda un messaggio vocale la mitica assista Sonia. Sentiamo il suo messaggio.
1: Ciao bro, come stai? Un saluto velocissimo a te, alla family in ascolto. Buon programma da Sonia, metti una bella canzone. Ciao.
0: E la nostra Sonia, sempre di corsa, ma è tutta presa anche dal suo evento, appunto, a Vegana. Ecco, evento che questa domenica vedrà tanti stand, tante persone, insomma, proprio sotto la guida della mitica Sonia, una delle organizzatrici principali di questo evento. Allora, Sonia, sei di corsa, vabbè, vi invito ovviamente a seguirla qui sulle mitiche frequenze di Radio Dora, tutti i giorni dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato ovviamente, la domenica lasciamola riposare, e poi di fare un salto anche ad Avegana il 4 di ottobre. Ti ho scelto, cara sista, visto che ti piacciono Elite FIBA, Regina di Cuori. Ciao!

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco, cara.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Furti e truffe agli anziani. La polizia di Torino scopre un gruppo criminale di 5 persone. Per 3 di loro è scattata la custodia cautelare in carcere. Tra i reati contestati, l'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti in abitazione ai danni di persone anziane. Risparmiatori truffati, la Guardia di Finanza sequestra 1,6 milioni di euro, una banca di investimenti londinese senza autorizzazione con sede a Torino in Spagna, specializzata nell'intermediazione di oro e criptovalute. I fondi, raccolti con la promessa di rendimenti da capogiro, venivano in realtà utilizzati dagli indagati per comprare beni immobili, terreni e quote di società. Avrebbe plagiato fragili e malati tra schiavitù e abusi.

0: crisi sessuali, il maestro della Valsusa, la setta scoperta dai carabinieri di Torino, era attiva dal 2008 ad Almese con una fondazione benefica, avrebbe nascosto le malefatte per smascherare i fatti, sono servite più indagini, anche archiviate in passato. Andiamo a Grazzano Badoglio, caporalato in vigna, denunciati due cittadini rumeni residenti a Casale, indagini dei carabinieri, i lavoratori venivano prelevati all'alba e riaccompagnati al pomeriggio, vivevano in una casa con 15 letti, precarie condizioni igieniche e una paga da 2 euro l'ora. Buonissima 2026, Torino prepara la sesta edizione tra alta cucina e territorio, in programma dal 21 al 25 ottobre, oltre 200 appuntamenti e circa 150 chef coinvolti, anticipati dalle anteprime del circuito Buonissima Off a partire dal 18 ottobre. In chiusura parliamo del Teatro Nuovo di Torino, lavori completati soltanto al 10%, così fanno sapere da Palazzo Civico, il restyling fa parte dell'operazione da 70 milioni di euro destinati a Torino Esposizioni. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: talk about.
1: E cari amici, era il 2 di ottobre del 1932 quando, fra le pagine del supplemento domenicale del New York Herald Tribune, veniva pubblicata una foto destinata a poi diventare un'immagine iconica di un'intera epoca, la grande depressione della città di New York, ma anche della straordinaria capacità di quegli uomini, nessuno dei quali mostra il minimo segno di disagio. Sì, ok, ma quali uomini? Quegli 11 operai che consumano il pranzo seduti su una trave sospesa a 250 metri d'altezza, ricorderete, o comunque avrete sicuramente in mente questa immagine su questa trave sospesa, questi 11 operai che si fanno il pranzo mentre si stanno costruendo dei grattacieli sopra New York. L'immagine fu scattata il 20 settembre, ma pubblicata, come dicevo, il 2 di ottobre del 32 in questo supplemento domenicale del New York Herald Tribune. Come molte immagini simbolo, anche pranzo su un grattacielo lancia a Skyscraper, questo è il titolo originale, ha una storia che merita di essere raccontata e anche dei piccoli segreti. Innanzitutto non conosciamo l'autore, perché fino agli anni 50 non era raro che un fotografo non vedesse pubblicato il nome accanto alle sue foto. Ancora oggi gli storici non sanno se a scattare la foto fu Charles Abbott, se è il più accreditato, o altri fotografi presenti quel giorno, come ad esempio Thomas Kelly o William Lethwich. Ecco, però sappiamo dove è stata scattata, perché a lungo si è creduto che fosse stata scattata sull'Empire State Building, ma in realtà non è così. La foto è stata fatta sulle impalcature del Rockefeller Center, ovviamente sempre a New York. Ed è un'immagine positiva, perché nel pieno della Grande Depressione, che mise in ginocchio gli Stati Uniti producendo la cifra record per quei tempi di 15 milioni di disoccupati, mostrare l'America intera, una New York in piena espansione, produsse un certo ottimismo. Il paese sta ripartendo, questo si diceva. E poi di quel pranzo, in cima al grattacielo, ci sono in realtà molti scatti e da diverse prospettive. Ce n'è persino una dove si vedono quattro operai usare la trave per il loro riposino pomeridiano, sempre ovviamente sospesi in aria. E il negativo esiste ancora, perché oggi che la riproduzione digitale delle immagini ha fatto passi da gigante, nessuno se ne ricorda più. Ma volendo, il negativo originale della foto esiste, anche se non in buone condizioni, conservato nella Iron Mountain, una specie di bunker sotterraneo chiuso al pubblico appena fuori Pittsburgh, in Pennsylvania, insieme a oggetti d'arte, altre fotografie, pizze di film, spartiti musicali e documenti governativi da tutto il mondo. Ad ogni modo, l'immagine oggi viene riprodotta a partire chiaramente da una serie di stampe ad alta qualità. E poi, ad esempio, la foto ha soprattutto una funzione di marketing: mostrare al mondo l'imperiosa costruzione proprio del Rockefeller Center, che ancora oggi è uno dei luoghi simbolo di New York. Per questo erano presenti diversi fotografi in un evento organizzato. Gli operai però sono veri, anche l'altezza lo è: la trave d'acciaio che fa da panchina di fortuna è sospesa al 69esimo piano, sebbene qualche anno fa un articolo del Times, New York Times, abbia ipotizzato che sotto la trave c'era un piano già costruito non visibile nello scatto. Insomma, sarà vero? Solo chi era presente quel giorno può dirlo. E poi, in realtà, di ultima curiosità, di quegli 11 operai ne conosciamo in realtà solo due come nomi, perché ad esempio il regista Sean O'Quilan ha provato a ricostruire la storia di quella foto per il documentario Men at Lunch del 2012, ma ha trovato i nomi di soli due degli operai: Joseph Eckner, il terzo seduto da sinistra, e Joe Curtis, il terzo da destra. I nomi degli altri sono ignoti e tali forse resteranno, anche perché la costruzione del Rockefeller Center ha dato lavoro a circa 40.000 persone, ma non ci sono più i registri dei lavoratori che vi presero parte.

E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Manuela, che dice: ciao Matteo, eccomi all'ascolto, vorrei ascoltare Renato Zero, grazie, e un saluto allo staff, ti faccio sentire Il cielo, Manu, ce l'ascoltiamo. Grazie e buona serata.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
2: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza. Emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
3: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
2: Politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
3: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
2: Lo sport della Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
3: E con questo è tutto, più tardi.
5: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un Fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Allora, ciao Matteo, nell'augurarti un buon fine settimana a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family dei Duran Duran Selva Prayer, un buon proseguimento di serata a tutti. Ciao ciao, grazie.
9: Ed era il nostro Johnny, l'avete riconosciuto, puntualissimo come sempre. Gran canzone per chiudere questa settimana, caro Johnny, ce l'ascoltiamo. Selva Prayer dei Duran Duran, a presto, ciao.

E dobbiamo fare gli auguri perché spegne 75 candeline Romina Francesca Power, conosciuta semplicemente come Romina Power, nata il 2 ottobre del 51, famosa per la sua musica. La Power è anche stata al centro del gossip grazie alla sua love story con il cantante Albano. Figlia di due stelle del cinema, Tyrone Power e Linda Christian, Romina cresce in Messico. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1958, la ragazza si trasferisce assieme alla sorella dalla nonna, che si prenderà cura di loro. A 9 anni le due sorelle Power si trasferiscono poi con la mamma e il suo nuovo compagno proprio in Italia. E del nostro paese era innamorato anche il grande attore Tyrone Power, che scelse per lei Romina come nome proprio in onore della città eterna. Ma gli spostamenti per lei non finiscono qui. Ancora adolescente si trasferisce in Inghilterra, dove muove i primi passi nel mondo del cinema, accettando anche ruoli in pellicole erotiche. Nel 67 poi avviene l'incontro che avrebbe cambiato la sua vita, quello con Albano. Esordisce come cantante lei nel 69, il giovanissimo cantante di Cellino San Marco collabora con lei nelle vesti di autore e arrangiatore. Nasce così un sodalizio musicale da cui saranno prodotti alcuni dei più grandi successi della musica italiana degli anni 70. Albano e Romina sono tra i grandi protagonisti di questo mondo, lanciano hit come Felicità, vincono Sanremo con Ci sarà, entrano nella storia con Nostalgia Canaglia e conquistano anche il palco dell'Eurovision Song Contest, partecipando per ben 2 volte nel 76 e nel 1985. Negli anni 90, però, complici anche problemi nel loro matrimonio, Romina Power decide di ritirarsi dalle scene ed allora resta in disparte nel mondo dello spettacolo italiano, apparendo solo di tanto in tanto in televisione in qualche ruolo minore da attrice. Nel 2013 si è riunita per la prima volta con Albano dopo ben 16 anni in occasione di 3 concerti organizzati in Russia, una reunion che si è poi proposta anche a Sanremo 24 anni dopo la loro ultima volta insieme. Nel 2015 Albano e Romina hanno preso parte anche alla Kermesse come super ospiti, facendo registrare al programma picchi di ascolto proprio per quell'edizione. E forti di questo grande successo, non si perdono di vista, i due del 2020 partecipano nuovamente come ospiti d'onore a Sanremo, regalando un medley dei loro successi e presentando anche un nuovo singolo, Raccogli l'attimo, scritto da Cristiano Malgioglio, tra l'altro title track del loro nuovo album in studio. Successivamente poi Romina è tornata in televisione, sia per questioni di musica e spettacolo che per parlare semplicemente della sua vita. Tra l'altro, proprio nel corso della sua vita la Power ha provato davvero di tutto, anche l'LSD. La cantante ha dichiarato di averne fatto uso nel corso di una serata trascorsa con Keith Richard dei Rolling Stones. E a proposito di frequentazioni illustri e avvenimenti bizzarri, Romina avrebbe preso parte anche a una seduta spiritica in casa di Sir Paul McCartney dei Beatles. Insomma, fra Beatles e Rolling Stones chissà che cosa non avrà visto. Facciamo i migliori auguri a Romina Power, ce l'ascoltiamo ovviamente in coppia con Albano in Nostalgia Canaglia.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Walter, che mi scrive: buon pomeriggio Matteo, vorrei ascoltare le bambole di Pezza con Resta con me, grazie, cari saluti, buona serata e buon weekend. E allora, caro Walter, ti facciamo ascoltare il tuo brano, buon weekend anche a te, ma soprattutto buon ascolto. Ciao!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo quindi sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli di Balocco e Carisio in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui. Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
1: E la prossima richiesta è quella del nostro amico Francesco, che dice: ciao Matteo, Massimo mi chiede se li puoi mettere i giudizi universali di Bersani, grazie, buon pomeriggio. Certo che sì, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Massimo e ciao Francesco, buon weekend.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Andrea, che dice: ciao, potrei dedicare una canzone, si chiama Purple Rain dei Prince, vorrei dedicarla a mia sorella Allegra. Chiaro che sì, caro Andrea, ce l'ascoltiamo subitissimo. Un saluto a te e a tua sorella, ovviamente, buon weekend. Ciao!

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: E cari amici, ben ritrovati in diretta. Ritorna la mela dell'AISM e non può che ritornare anche il nostro amico Ilario Favro. Ai microfoni viene spesso, anzi ormai è un ospite fisso dove sono questi eventi. In collegamento telefonico dovremmo avere anche Elisa Gnarre. Mi senti, Elisa?
8: Sì, ciao, buonasera a tutti.
7: Eccoci.
9: Ciao, buonasera Matteo, ecco. A tutti quanti.
7: Allora, lascio a te la parola, Elisa, per diciamo i tecnicismi. Raccontaci un po' quest'anno la mela dell'AISM, come si svolge, insomma, un po' di storia, un po' di curiosità, insomma.
8: Certo, grazie. Innanzitutto ringrazio voi per ospitarci e soprattutto Ilario per tutto il supporto che dà al gruppo che nasce nel 1993 e che

0: attivo sul territorio, siamo soprattutto attivi grazie alla Croce Rossa per trasportare le persone bisognose del gruppo quando devono andare a fare delle visite, e stiamo anche organizzando eventi e altro. Nello specifico, grazie proprio alla una mela per AISM, quindi a questa iniziativa, la mela di AISM ci permette di raccogliere fondi sia per supportare le spese dei trasporti, sia per appunto nuove iniziative. Dico già le piazze, poi do parola a Ilario che mi supporta con la sua parte.
1: Certo.
0: Saremo, grazie, sabato 3 ottobre in mattinata ad Avigliana, sia al Presto Fresco che al Conad, ad Alpignano al mercato in piazza 8 Marzo, a Giaveno al mercato in piazza San Lorenzo e ad Almese nell'area del mercato piccolo di piazza Martiri della Libertà. E infine domenica a Reano presso la chiesa di San Giorgio in via della Parrocchia.
1: Ok,
0: prego Ilario.
1: Perfetto, Ilario della parola, ormai sei di casa.
2: Grazie. Sì, a sto punto continuo con le piazze, poi parleremo del taglio della sclerosi multipla e dell'AISM, l'iniziativa dell'AISM.
0: Certo.
2: Allora, qua vicino alla radio, quindi cominciamo dalla nostra zona, quindi vicino a Chianocco, a Bussoleno, abbiamo la Bussoleno, gli alpini di Bussoleno, faranno domani, cioè sabato
1: 3 ottobre
2: mattina faremo anche noi il nostro banchetto dell'AISM, e idem per quanto riguarda gli alpini di San Giorgio a San Giorgio insieme all'AVIS di San Giorgio, sempre domani mattina, quindi giorno 3. Poi abbiamo anche Villa Focchiaro, c'è una postazione sabato 3, Buttigliera Alta, Piazza della Chiesa il giorno 3 e il giorno 4, quindi due giorni consecutivi. Bruino, Piazza del Municipio, il giorno sabato il 3-4, il 3-10, quindi domani. Rivoli, Via Piol, sabato e domenica. Collegno, via Svezia, vicino all'IKEA, davanti all'IKEA, quindi sabato 3. Sangano, sabato 3, in via Bonino. Bruino, sabato e domenica, davanti alla banca. Quindi la nostra zona, diciamo che è bella coperta a livello di banchetti dell'AISM.
1: Esatto.
2: E poi parlerei anche di numeri, perché tutti gli anni i numeri leggermente purtroppo cambiano, e anche negativamente, perché abbiamo 150.000 persone che hanno la sclerosi multipla in Italia, 3.500 casi nuovi all'anno. Il 50% di questi ragazzi, di queste persone che purtroppo incontrano una malattia, hanno meno di 40 anni. E devo dirti la verità che quando ho iniziato a fare questa collaborazione con l'AISM e con il gruppo Alpini, sinceramente non sapevo, cioè non conoscevo la malattia e avevo pochissimi amici che avevano una malattia. Con gli anni purtroppo ho scoperto e incontrato parecchi amici, conoscenti, che hanno la sclerosi multipla. Anche la maggior parte di loro purtroppo giovani.
0: Io volevo intervenire in merito e dire che questa patologia colpisce su tre malati, due sono donne, quindi sono più colpite le donne. È vero, purtroppo sempre più giovani. Da una parte è anche vero che la diagnosi, grazie alle tecnologie, grazie all'investimento nella ricerca che AISM fa costantemente, permette proprio una diagnosi precoce, mentre una volta, magari parlo di 20-30 anni fa, era necessario magari girare più a lungo per avere una risposta ai vari malesseri che una persona aveva, perché era più difficile identificare o pensare ad una relazione diretta con questa patologia. Io ci tengo a lasciare un messaggio positivo, perché proprio la ricerca che sovvenzioniamo tramite questa raccolta fondi, anche tramite questa raccolta fondi, è fondamentale, e vi posso garantire che c'è la differenza. E cito un dottore, un primario che adesso, nonostante sia in pensione, è ancora attivo nella ricerca. Se 20-30 anni fa avevamo forse un farmaco, oggi ne abbiamo 15, se non di più, e quindi sono soluzioni che possono supportare nel decorso, nel bloccare il decorso di una patologia che, ahimè, è progressiva. E quindi la qualità della vita è sicuramente migliorata negli ultimi anni per le persone affette dalla patologia. Ma questo non basta, e bisogna continuare, soprattutto continuare per quello che è un supporto, innanzitutto psicologico per i neodiagnosticati e poi pratico per una vita qualitativa per tutti.
1: Grazie Lisa, sembra un ottimo intervento, hai fatto bene anche a ricordare di quanto sia importante sostenere la ricerca, non è mai abbastanza, anzi bisogna andare sempre più a fondo.
2: Sì. Elisa coglie sempre il punto, no? È molto precisa sul dettaglio di quello che affrontiamo con la sclerosi multipla. Però a questo punto io parlerei di cose più leggere, di quello che portiamo in piazza.
1: Esatto,
2: no?
1: Bravo Ilario, perché so che c'è sempre Borghese come,
2: assolutamente,
1: come ambassador.
2: Sì. Tre tipi di mele, gialle, rosse e verdi, e poi l'ambasciatore ufficiale, come sempre, lo chef Alessandro Borghese, che se voi venite in piazza con noi, vi diamo la brochure. Se uno va col QR code e spara la brochure col telefonino, avrà una nuova ricetta dello chef Borghese che regala per l'AISM e per la sclerosi multipla.
1: Ovviamente tutto a base di mele.
2: Assolutamente sì. Poi se per caso qualcuno non riesce a venire fisicamente in piazza, si può donare anche al numero verde, al 45512, tramite SMS si dona quello che si vuole.
1: Perfetto, quindi non ci sono scuse, sosteniamo l'AISM, appunto l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Io Elisa ti ringrazio, anche Ilario, se volete ancora aggiungere qualcosa siete liberissimi di farlo.
0: Volevo ringraziare tutti i miei volontari, perché a volte dietro un volontario c'è anche una persona con sclerosi multipla che si presta a fare volontariato, quindi doppiamente, che impavidi anche nonostante a volte il tempo avverso sono in piazza. Grazie, grazie a tutti.
1: Grazie Lisa, hai fatto bene a sottolinearlo.
2: Sì, confermo anch'io, alcuni dei miei amici volontari hanno la sclerosi e più logicamente i miei amici vecchietti alpini che come sempre tengono duro e ci danno una mano, una gran mano.
1: E Ilario, so che tu hai una richiesta prima,
2: sì,
1: di chiudere, giusto?
2: Sì, se potevo, ne approfitto, ieri era il compleanno di mia figlia Francesca, quindi volevo dedicare a lei l'ultima di Ligabue, qualcosa per te, per il suo compleanno, 23 anni, auguri Francesca.
1: Allora, auguri, grazie. Francesca.
2: Grazie.
1: E grazie allora Elisa, grazie Ilario per essere stati ai nostri microfoni, buona serata e allora mi raccomando, sosteniamo AISM, grazie per essere stati con noi, a presto e allora andiamo con la canzone per tua figlia Ilario, Ligabue, qualcosa per te. Ciao.

E la prossima richiesta è anche l'ultima di questo pomeriggio, ci arriva dal nostro amico Roberto che mi scrive: ciao Matteo, potresti mettere Le Vent Nous Portera dei Noir Désir? Grazie e buon weekend. Grazie Roberto, buon weekend anche a te, ma soprattutto buon ascolto. Ciao!

E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a lunedì, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una buona serata e un buon weekend, ovviamente, sulle note di Werewolves of London del mitico Warren Zevon. Ciao amici, a lunedì!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
1: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
2: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
1: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
2: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Dunque, in media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Il calcio, con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il City Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo, con Tonali e Fagioli, dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa, Scalvini avanti su Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45. Alla stessa ora, Belgio-Turchia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
2: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece scorrevole. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domattina. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi 2 minuti un libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il fattore gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure, quando Valérie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valérie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi, o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il fattore gatto, in libreria da Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: sono le 18 e 38 minuti. Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente, in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
2: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
3: Elise Lein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
2: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
3: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
2: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
6: No, che disastro!
7: Non ci voleva!
8: Ma so io cosa fare.
6: Presto venite!
1: arrivano finalmente!
7: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A. 011 936 77 52 o 335 7728 741.
9: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sempre verso Piacenza per traffico intenso si rallenta anche tra Drosso e Stupinigi. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che per lavori questa sera sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: momento di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia l'anno. Il DPFP, come spiegato dal Ministero dell'Economia, è l'atto propedeutico alla presentazione della legge di bilancio. Fornisce un aggiornamento del quadro di riferimento internazionale e una rielaborazione delle previsioni macroeconomiche di finanza pubblica. E caos politico in Spagna dopo il congresso di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez. Il primo è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione di elezioni anticipate. In Francia i liceali sono decisi a proseguire la mobilitazione nonostante la dura reazione delle autorità e il tentativo di dialogare con loro da parte della politica. L'unione sindacale dei liceali si è incontrata oggi col ministro dell'istruzione, ma al termine del faccia a faccia ha affermato che da lui non sarebbero arrivate proposte concrete. Anche oggi intanto è avvenuto qualche incidente con scontri tra studenti e polizia in diverse città. Un poliziotto è stato picchiato a Belfort dai rivoltosi. Novità nelle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe a un'area coincidente con la zona di Pietracatella. La ricerca sarebbe stata effettuata qualche giorno prima degli omicidi. L'altra novità è quella che il cerchio si starebbe stringendo non solo attorno a chi ha fatto la ricerca su internet, ma anche su chi avrebbe preparato il veleno e chi infine lo avrebbe portato a casa di Di Vita. Il calcio, dalle 20:45 l'Italia di Roberto Mancini sfida la Francia in uno snodo importante per la nostra nazionale in cerca di conferme dopo la bella prova contro la Turchia. In testa nel girone di Nations League c'è la squadra di Zidane, mentre gli azzurri e il Belgio sono fermi a quota 3. In palio dunque la vetta del gruppo, coi transalpini che proveranno a scappare definitivamente. È tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Che posto di merda. Pieno di figli di papà. Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
2: Perché dici così?
1: Perché non ci manca niente, no?
2: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
1: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dal l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

été. FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 20:36. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu con un sacchetto di mele AISM, sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine, domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesi al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27ª edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3

0: Ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle ore 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione sulle piange e vignette coi pum. Alle 15 il Bosco racconta intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lüngelaut. Informazioni dettagliate sul sito cipollepiene.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. Areano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Presso il Castello di Adelaide, sabato 3 ottobre alle ore 17, conferenza Una giornata al Colosseo di Gianni Oliva, festival Radici, Circolo dei Lettori di Torino. A seguire, dimostrazioni gladiatorie. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al Castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Grano e Scarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 2 ottobre, Verity. Sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica, soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elnish Line, lotta contro tutti, quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni, attaccata fin da subito per aver fallito. Dall'altra ci sono gli alleati della coalizione, sui quali la segreteria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. È scaturito un botta e risposta continuo, durato tutta la giornata tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche del pentastellato Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Continuano le proteste studentesche in Francia, con oltre 2.000 fermi per rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Sono 735 gli istituti scolastici che hanno subito disagi di vario genere nel corso della giornata. È quanto dichiarato dal ministro dell'istruzione, il quale ha precisato che si tratta comunque del 30% in meno rispetto a ieri. Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato i tre sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. Calcio a Parigi, l'Italia affronta la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. La nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia. Definite le formazioni, per gli azzurri in campo Pio e Sebastiano Esposito con Ken. Gioca Frattesi dal primo minuto con Tonali e Fagioli, confermato a destra Caiode. È tutto, a più tardi.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio.

modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
17: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
16: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. L'ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione UE von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto export diesel. Colonie o soldati israeliani hanno ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco un giovane palestinese in Cisgiordania. Si tratta del secondo decesso di questo tipo in 2 giorni. L'episodio di violenza avviene mentre Israele affronta crescenti critiche internazionali per l'aumento delle aggressioni da parte delle colonie, fenomeno che il primo ministro Netanyahu ha minimizzato in vista delle elezioni generali del 27 ottobre. Nell'ultimo incidente, alcuni palestinesi di Kobar, vicino a Ramallah, hanno tentato di oltrepassare un cancello eretto di recente dai coloni per confinarli all'interno del villaggio, una tattica sempre più diffusa nei territori occupati. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo 9 indagini. Quella sera il 19 Itavia precipitò nel Tirreno causando 81 vittime. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Lo sport e il calcio, il ruolo di capodelegazione azzurra in FIGC non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente CONI. L'ha ufficializzato l'ANAC in un comunicato nel quale si ribadisce che il consiglio che si è riunito oggi, esercitando il ruolo di vigilanza, ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni. Il CONI ha richiesto all'ANAC anche un parere sul conflitto di interessi che potrebbe riguardare la Bianchedi sul voto della prossima giunta del 6 ottobre che deciderà sul possibile commissariamento della FIGC. L'ANAC ha risposto che è il CONI che dovrà valutare se sussiste o meno il conflitto tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elish Line lotta contro tutti quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni attaccata fin da subito per aver fallito, dall'altra ci sono gli alleati della coalizione sui quali la segretaria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. Ne è scaturito un botta e risposta durato tutta la giornata tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche di Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dice compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Ken e Frattesi, ma inizio ripresa la sblocca Ulisse su punizione. Donnarumma salva gli azzurri in un paio di circostanze e Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato non cambia. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Pop, devi fare una canzone, pop, una canzone di natura, pop, una canzone che racconti, pop.

0: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Donald Trump torna a parlare del suo rapporto con la premier Giorgia Meloni, definendolo molto buono. Prima di partire per l'Alabama, il tycoon ha risposto quindi a una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio. Il presidente americano ha poi elogiato l'Europa, che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. È stata eccezionale, ha detto il tycoon, che ha anche confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Krista Pike è sopravvissuta al tentativo di esecuzione con iniezione letale nel Tennessee, ma le sue condizioni sono gravi. La donna, 50 anni, è intubata, attaccata a un respiratore e priva di sensi in un ospedale della zona di Nashville. Pike è condannata alla pena capitale per l'omicidio di una 19enne avvenuto nel 1995. È la prima donna portata dal boia nel Tennessee in 200 anni. Ora il suo caso è in fase di stallo. Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Calcio: una buona Italia pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Kenne Frattesi, ma inizio ripresa, la sblocca Ulisse su punizione. Donnarumma ci salva in un paio di circostanze e Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato poi non cambia più. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e un minuto.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

che grande confusione e che magnifica visione, un'ombra chiara mi attraversa la mente.

uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente.

0: una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. Che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

mentre il sole se ne va, viaggiamo ancora su questa terra un po' lontana e dolce come te. Ti guardo e sei così serena mentre riposi.

poi l'amico dietro me, ma non sei stanco? Avvisami se vuoi cambiare, riposarti un po'. Ho ancora voglia di guidare in questa notte.